0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: È divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: The songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.

0: Home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
8: Virgin Classics. 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: La parte più importante della mia religione è suonare la chitarra.
1: Lou Reed. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics. 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits.

0: Video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics
9: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui migranti di Berlino, che riapre il fronte sui richiedenti asilo e avverte: riprenderemo i trasferimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, replica il Viminale. Allarme degli 007 su un possibile rischio terrorismo da Ceuta. Tajani conferma che i controlli rimarranno fino al 15. Niente ritiro da Gaza. Netanyahu boccia il piano di Trump almeno fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza. I miliziani chiedono a Washington di fare pressing. Secondo i media, il premier israeliano sarebbe in realtà pronto a dare una chance al Board of Peace. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.0 con la popolazione svegliata dal boato. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. L'ipocentro ha una profondità estremamente superficiale. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con picchi di 38-39 gradi in diverse città del centro. 19 comuni da bollino rosso. La cappa bollente dell'anticiclone africano si protrarrà almeno fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Il cordoglio di Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Lascia la moglie Silvia, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale: Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A12 tra il raccordo per Livorno e Colle Salvetti, viaggiando verso Rosignano. Attenzione al personale su strada per lavori sulla A56 tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Fabbriche e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Ce la ridiamo già alle 7:03 minuti del mattino. È bello ridere. Così appena svegli, ma buongiorno, buon lunedì 10 agosto, sono le 7:03. Questa è la nostra diretta di Breakfast in Rock. Facciamo colazione insieme qui su Virgin Radio. La voce che sentite è la mia, e scusatela tra l'altro perché al mattino insomma ci vuole un po' di tempo. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 10, ma permettetemi di essere troppo felice stamattina perché in regia finalmente, io devo aspettare l'estate per avere lui, Nico Carminati. Ma buongiorno. Ah, i fuochi d'artificio direttamente, c'è una festa. Bene, mi piace questo spirito di festa alle 7 del mattino di lunedì. Queste risate, bello, è così che bisogna partire, così che deve partire la settimana. Ma voglio sapere da voi, ecco, che ci fate svegli di lunedì 10 agosto alle 7:04. 342 41 41 411. Intanto voi sapete che a noi piace svegliarci, piace sempre cominciare con una gran bella dose di rock and roll, e lo facciamo con il nostro free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione, partiamo con loro, gli AC/DC.

0: La voce di Sam Fender chiude il free rock di questa prima ora insieme Breakfast in Rock, ma oggi è un bel Monday, un bel lunedì e vedo e noto con piacere che siete belli carichi.
1: Ciao Adriana! Io sono sveglio perché la povertà mi obbliga ad andare a lavorare. Ecco. Ciao!
2: Si va a lavorare con la carica del AC/DC.
3: Si va a lavorare.
4: Che ci faccio sveglio? Mi dice povertà, bisogna andare a lavorare.
0: Accidentaccio.
4: Le ferie sono un ricordo ormai.
0: Le ferie sono un ricordo e vabbè ragazzi, dai, teniamoci la mano, non fa niente, bisogna lavorare. Mi piace questa cosa, siamo poveri, dobbiamo andare a lavorare, ma soprattutto raga, non fa niente, perché l'importante è ascoltare Virgin Radio. Vi diamo almeno la carica con il giusto rock and roll per affrontare questo lunedì lavorativo. Infatti restate lì, torniamo tra poco anche con i Blink 182.
5: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: Trani subito. Trani, non ci sono paragoni.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Stay Together for the Kids, i Blink 182, un brano dove si scambiano le voci di Tom DeLonge e Mark Hoppus, che rievoca un po' le emozioni di DeLonge riguardo il divorzio dei suoi genitori. Lui aveva solo 18 anni quando sua madre e suo padre gli dissero, insomma, che si sarebbero separati. Uscì di casa, si sedette in macchina e scrisse questa canzone. E sono davvero tanti gli artisti che hanno fatto proprio così. È successo qualcosa, si sono fermati e hanno trasformato queste emozioni in musica. Stay Together for the Kids, noi invece restiamo uniti per voi tutta l'estate. Vedo che anche voi siete belli carichi.
1: Ciao Adriana, ciao Nico, che ci faccio sveglio? Sono in vacanza e mi sto allenando anche stamattina, come ieri, come sabato, come tutti i giorni. Vado da Iesi al mare, ovviamente.
2: Cari amici di Virgin, ancora questa settimana di rotture di beep a lavoro e poi mando a fare in tutti fino all'8 di settembre.
0: Fino all'8 di settembre, anch'io voglio, Nico, posso andare con il nostro amico di Virgin? Bene, ci fa piacere che anche, ecco, se siete in vacanza, continuate ad ascoltarci, suppongo che lo facciate con la nostra applicazione, quindi per tutti gli altri, se non l'avete, scaricatela, perché restiamo praticamente con voi sempre. E poi grazie anche per chi va al lavoro e ci ascolta, per chi magari sta lavorando e ci ascolta mentre lavora. Noi siamo felici e per questo vi mandiamo tanto rock and roll. Ci sono gli Echo and Bunnymen, questo è Brussels Sounded.

0: latte in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Virgin Classics 1972.

Virgin Classics del 1972, è lui, David Bowie, con Starman. E a proposito di Bowie, la sua genialità, la sua grande creatività nell'ultimo periodo l'avrebbe portato addirittura a creare un film, una sceneggiatura sulla storia di Major Tom, protagonista di Space Oddity, Ashes to Ashes. E lo vediamo per l'ultima volta all'interno del video Black Star come un cadavere venerato con le candele di una sorta di oracolo. Da un grande passiamo a un altro grande, da David Bowie passiamo a Paul McCartney. Quest'anno è uscito The Boys of Dungeon Lane, un disco dove Paul

Torna un po' al suo passato, ma proprio passato, quando era ragazzino, e c'è stata la presentazione dell'album negli studi di Abbey Road. Alteria è stata lì. Sul nostro sito virginradio.it trovate un po' tutto, quindi vi invito sempre a farci un salto, e direi che ascoltiamo proprio Sir Mac in questo momento, Paul McCartney con Come Inside.

0: Boys, sono i Florence and the Machine a portarci alla fine della prima ora di Breakfast in Rock e noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock. Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8, ma buongiorno, siamo svegli. Questa è la diretta di Breakfast in Rock, siete su Virgin Radio, io sono Adriana, sono con voi fino alle 10 e ripartiamo subito con il Free Rock ad aprirlo. Ci sono gli Interpol.

0: I wanna get lost with you. Gli Stereophonics chiudono il free rock di questa seconda ora di Breakfast in Rock qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Universe, la voce di Richard Ashcroft, che è stato un grande concerto targato Virgin Radio. L'abbiamo visto live in quel bellissimo posto che è Lido di Camaiore, la prima estate festival. Ma oggi, lunedì 10 agosto, 8:28, buongiorno, c'è bisogno di una grande carica di buongiorno, di una grande carica di caffè. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 10, con me c'è Nico Carminati. Ma voi siete abituati di lunedì a quest'ora a sentire, insomma, Dottor Feelgood e Francesco Allegretti? Ti nomineranno spesso, Nico, no? Le tue massime, insomma, tutti i detti del mattino. Io voglio proprio da voi, amici e amiche di Virgin Radio, al 342-4141-411, la massima del giorno, così per riuscire a portare avanti questo lunedì 10 agosto, soprattutto se siete al lavoro, se ci state andando. Dai, stringiamoci la mano, ci passiamo del bel rock and roll. Tra l'altro voglio parlarvi un po' di questo palinsesto estivo, perché noi vi teniamo praticamente compagnia sempre, ma ci mescoliamo un po'. Infatti questa settimana resto io insieme a voi per Breakfast in Rock dalle 7 alle 10, poi dalle 10 alle 13 Summer in Rock c'è Viola, 13-16 sempre Summer in Rock che ti passa, e il pomeriggio col Sunset in Rock ci sarà Melissa Greta. Avete capito? Non vi molliamo un attimo, come non molliamo la musica. A proposito di grandi concerti, anche Kasabian le abbiamo visti live, un live targato Virgin Radio a Napoli. Questa è Great Pretender.

0: The Narcissist, ci sono i Blur in questa seconda ora. Siete su Virgin Radio, noi torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics 1975.

Virgin Classics nel 1975 sono i Kiss, Rock and Roll All Night. Amici e amiche di Virgin Radio, questo è proprio ormai tempo di vacanze, di viaggi. Io voglio sapere da voi una cosa specifica: siete mai stati in un posto, siete mai andati in un posto perché la motivazione principale era il cibo? Per la serie voglio andare lì perché voglio assaggiare tutti i piatti tipici. Si chiama snack packing ed è una delle nuove tendenze che un po' sta trasformando il modo di viaggiare, però qui non si tratta di cercare i ristoranti migliori, ma di scoprire proprio le cose più autentiche. Quindi bisogna andare nei mercati rionali, le botteghe, le panetterie di quartiere, comunque street food a volontà. Ad apprezzare questo modo di viaggiare sembrerebbero, si dice sempre, più giovani, i millennials, la Gen Z, però qui non vogliamo assolutamente discriminare nessuno, anzi secondo me sono certa che molti di voi già possono dirmi: Adriana, io 20 anni fa sono andato lì e ho mangiato questa roba. E quindi 342 41 41 411, voglio sapere la cosa più assurda che avete assaggiato durante un viaggio. Per la serie, Adriana, sono andata in Sri Lanka e ho mangiato uno scorpione. Bene, non mi date strane idee, per piacere. Intanto che lo fate, c'è stato un grande ritorno quest'anno in Greta Van Fleet. Sono tornati con un singolo, e questo in realtà ne è un altro, si chiama So You Stand.

0: L'arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in seguito di venderla.
1: Frank Zappa.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Killers, sono i Killers a chiudere questa seconda ora insieme su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news della TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza, nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, col massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner, ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A13 un chilometro di incolonnamenti, causa incidente tra Altedo e Bologna Interporto viaggiando verso il capoluogo emiliano. 4 chilometri di coda per traffico invece sulla A14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione Taranto. Infine sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Valico di San Francesco e Cerro Volturno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Terza e ultima ora insieme, questa è la nostra diretta di Breakfast in Rock, siete su Virgin Radio, sono le 9:03 minuti, ancora buongiorno a tutti voi, Adriana, fino alle 10 noi ripartiamo sempre con il nostro free rock, ad aprirlo ci sono i Placebo.

0: Starburster sono i Fontaines DC a chiudere il Free Rock di questa terza ora insieme su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Kaiser Chiefs.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

del 2007, questo dei Kaiser Chiefs, Ruby, in questa terza ora di Breakfast in Rock. Amici e amiche di Virgin Radio, per caso qualcuno di voi è diretto a New York? Perché sappiate che una strada di New York è stata dedicata a Jimi Hendrix dopo una petizione di durata 56 anni. È la Jimi Hendrix Way, si trova proprio in fondo alla strada rispetto ai leggendari studi, gli Electric Lady Studios, quindi nel Greenwich Village. La cerimonia di inaugurazione di questa strada già è stata fatta il 10 di giugno, però magari qualcuno di voi è in partenza per New York e quindi io vi ricordo, vi do questo reminder per passare di lì. E da come è stato raccontato al New York Times, la sua famiglia iniziò a lavorare per la commemorazione poco dopo la scomparsa di Jimi, che ricordiamo è avvenuto nel 1970, quando lui aveva 27 anni. Suo fratello ha detto che già avevano iniziato una petizione per fargli intitolare una strada, però nessuno poi aveva fatto niente. Ma quello che erano riusciti a fare al tempo i francobolli con la sua faccia. Adesso sono tutti molto felici perché finalmente sono riusciti ad avere la strada dedicata a questo grandissimo chitarrista che veramente ha infiammato tutto. Tra l'altro, tra non molto noi parleremo tantissimo qui su Virgin Radio di un grande festival, che è quello di Woodstock. Le date si avvicinano, però ne parliamo in quei giorni lì, 15-19 agosto. Tanto siamo in diretta sempre insieme a voi su Virgin Radio. Ci sono anche gli Shinedown, questa è Young Again.

0: Got My Broken Heart, la bellissima voce di Chris Cornell qui su Virgin Radio. Noi torniamo con un'altra bellissima voce, che è quella di Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
10: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1979.

Ma che bella Virgin Classics 1979, la sacerdotessa del rock, la voce di Patti Smith, Dancing Barefoot, ballare a piedi scalzi, a piedi nudi, una cosa che vi auguro di fare tantissimo in quest'estate durante le sere calde. Ecco, non c'è cosa più bella secondo me di stare sulla spiaggia e perché no ballare a piedi nudi, no Nico Carminati, vogliamo farlo stasera? Mi sa di sì. Va bene, dai, sono le 9:46 minuti, noi ci avviamo alla fine di queste belle tre ore di diretta insieme, grazie mille a tutti voi. Vedo che il popolo del buongiorno è bello che presente anche di lunedì 10 agosto, quindi grazie, grazie mille davvero, siamo una bella famiglia, lo diciamo sempre, la grande famiglia del rock and roll, e questa cosa ci piace tantissimo. Ma non dovete andare via, perché palinsesto estivo ricchissimo, noi non vi molliamo un attimo, dopo di me c'è Summer in Rock dalle 10 alle 13, siete in compagnia di Viola, poi dalle 13 alle 16 c'è Che ti passa e 18:20 Sunset in Rock con Melissa Greta, e così andiamo avanti tutta la settimana. Nico Carminati invece, noi ci rivediamo domani mattina 7:10. Ma prima di salutarci ancora, io voglio ricordarvi che anche siamo anche canali TV. Quindi, se siete a casa, che siete al lavoro in smart working, oppure, che ne so, state facendo i fatti vostri, c'è il 717 di Sky, il 68 di TVSat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove c'è tanto rock and roll, tante storie del rock and roll, i contest ancora attivi, tutto il calendario di concerti targato Virgin Radio, insomma, avete capito. Adesso invece c'è Johnny Marr, questa è Spin.

0: Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Uso Leon Find Me, canzone del 2016, ed è con questa che noi ci salutiamo. Sono finite queste belle tre ore di diretta, grazie ancora a tutti voi. Ci siamo svegliati insieme, abbiamo fatto stretching, un po' di acqua gym, rock gym, chiamiamola un po' come ci pare. Io ringrazio e saluto Nico Carminati in regia. Voi restate lì che c'è Viola già pronta a tenervi compagnia fino alle 13, mentre noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 10, sempre qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana. È tutto, ciao!
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
3: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
4: Summer in Rock, buongiorno, lunedì 10 agosto, sono le 10 del mattino, io sono Viola, qui con voi su Virgin Radio a tenervi compagnia per le prossime tre ore, dalle 10 alle 13. Per un po' con me ci sarà ancora Nico Carminati in regia. Allora Nico, e tutti voi e tutte voi all'ascolto, sono andata via un weekend, due giorni. Ho urlato, mi avevano detto di non farlo, sono tornata con la bandana, il mal di gola, pronta qui per stare con voi, la mia voce tutta qui per voi, buongiorno.
5: Come detto, scusa.
4: No, infatti ci dobbiamo calmare ancora, iniziamo con calma, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, sono molto felice di essere qui, devo dire svegliarsi tre ore dopo funziona, sono un po' più riposata, questo bisogna dirlo. Va bene, chi c'è qui all'ascolto, facciamo un po' il nostro appello, voglio sapere chi si è svegliato adesso, chi si è connesso ora, cosa state facendo, mandateci il vostro buongiorno, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, 342-4141-411, mi raccomando, voci squillanti, più della mia. Iniziamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: di musica senza interruzione del free rock. Si sono chiusi con i Red Hot Chili Peppers, Goodbye Angels. Io sono Viola con voi per 3 ore fino alle 13. Ci siete voi all'ascolto.
1: Un saluto dalla calda Bassa Parmense, oh. Giro dei Castelli in bicicletta da Matteo con Virgin Radio in sottofondo.
0: Grazie, un buon viaggio, buon giro. Saluto anche Francesca e Francesco, che invece sono sintonizzati sempre su Virgin Radio, ma oggi ci ascoltano dalla splendida Sicilia. Sì, molti di voi stanno andando in vacanza, continuate a raccontarci cosa farete oggi e mandarci un po' di bei messaggi. 342-4141-411.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Helps Ring, Christy, are you doing okay? Qui a Summer in Rock, buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Arrivano messaggi sui vostri programmi estivi. Qualcuno ci dice: sono Walter d'Aosta. Qualcuno, proprio lui, Walter, in ferie da giovedì prossimo e quest'anno vacanze in Valle d'Aosta. Alla grande, direi, beh, buone vacanze. Sentiamo qualcun
1: altro. Ciao Viola,
0: buongiorno.
1: Sto aggiungendo un gruppo per andare a fare una tendata nelle Orobie Bergamasche al Rifugio Mirtillo, quindi stanotte in tenda e guarderemo le stelle. Siamo un gruppone di, penso, 30 persone di varie età e anche famiglie con bambini. Sarà bellissimo. Buona giornata.
0: A voi. Grazie, grazie. Beh, stupendo. Tende in tante a guardare le stelle, perché effettivamente stavamo ricordando poco fa che stanotte è San Lorenzo, quindi in teoria la notte dove si vedono più stelle cadenti, dove potete esprimere i vostri desideri. Io questo weekend, come dicevo prima, ero in Romagna, e in Romagna va, è la notte di San Lorenzo, proprio è la loro notte preferita, e la Riviera per noi è un po' il Mississippi per gli americani. Vogliamo fare questo parallelismo, perché ve lo dico, perché parlando invece di musica, i Black Keys sono tornati con un nuovo album, e proprio la storia di Dan Auerbach con suo padre, quella che da quando era piccolo lo portava nel Mississippi per conoscere proprio la storia della musica, dei bluesman, dei concerti real, da dove è nato tutto. Allora lui è tornato, sono tornati con questo album di cover blues, proprio in omaggio al padre di Dan Auerbach. Lo hanno fatto i Black Keys, si sono messi in studio, lo hanno fatto in analogico, lo hanno fatto solo per divertirsi e non volevano neanche pubblicare un album. Poi è venuto bene, hanno detto: beh, allora lo pubblichiamo. Li ascoltiamo, questa è Where There's Smoke, There's Fire, qui su Verge Radio.

0: E sono molto felice di ricordarvi che potremmo vedere Jared Leto dal vivo, anzi potremo sicuramente l'11 aprile del 2027, l'anno prossimo, all'Unipol Forum di Milano ci sarà il concerto dei 30 Seconds to Mars, appena ascoltati qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco con un Virgin Classic anno 1991.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Virgin Classics 1991.

Virgin Classic firmato dai Dire Straits, questa è Calling Elvis, 1991, primo singolo pubblicato per il loro album On Every Street. Qual è l'ispirazione che c'è dietro questa canzone? In realtà è ispirata da questo aneddoto che è abbastanza simpatico, vissuto da Mark Knopfler. Un giorno proprio Mark Knopfler lasciò il telefono di casa staccato. Suo cognato cercò invano di rintracciarlo per ore, lo chiamava, lui non rispondeva. A un certo punto finalmente ha risposto al telefono e quindi il cognato gli ha detto che mettersi in contatto con lui era più difficile che telefonare a Elvis. E questa espressione piacque così tanto a Mark Knopfler che scrisse questo brano. E mi fa ridere perché ci sono un sacco di persone che usano male il telefono, quelle persone che non rispondono mai né ai messaggi né alle chiamate, oppure persone a cui mandi veramente un WhatsApp e sai che non arriverà mai a destinazione quel messaggio. C'è un mio amico che addirittura ha due telefoni perché gliene abbiamo regalato uno, dato che l'altro era sempre spento, scarico, rotto. Quindi adesso, al posto che averne uno solo che funziona, ne ha due. Ha tenuto quello vecchio e anche quello nuovo. Con uno risponde ai messaggi dopo giorni, con l'altro risponde solo alle chiamate dopo giorni, quindi è veramente inutile. Mi fa ridere perché secondo me chi usa male i telefoni in questo modo sono sicuramente i protagonisti del film sui Green Day, che uscirà da domani nelle sale dei cinema in Italia. Sono proprio tre ragazzi che rappresentano i Green Day da giovani, prima del loro successo di Dookie, che fanno questo viaggio attraverso gli Stati Uniti per andare ad aprire il concerto dei loro idoli. Ne succederanno delle belle, ecco, poi lo guardiamo, lo commentiamo insieme magari. Intanto ascoltiamo questo brano che fa parte proprio della colonna sonora di questo film, i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: Non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette e sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Katie Su qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
11: It's 11 a.m.
0: 11 in punto, inizia così questa seconda ora di Summer in Rock, l'estate che facciamo insieme qui su Virgin Radio per tutto il mese di agosto. Ci sono io, Viola, con voi fino alle 13, ma come sempre adesso i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Sì, che 421 e Lenny Kravitz che chiude 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. E io sono Viola, rimanete qui, torniamo fra poco anche con gli Aerosmith.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Dal 2001 in diretta qui su Verge Radio, ci sono io Viola con voi ancora per un po' fino alle 13. Parliamo proprio di questa canzone, brano che nasce da un sentimento personale di Steven Tyler, che scrisse il testo pensando al suo rapporto con la figlia, l'attrice Liv Tyler. Essendo stato costantemente in tour distante durante gran parte della sua infanzia, in questa canzone racconta di provare un senso di colpa per essersi perso momenti fondamentali della crescita di sua figlia. In effetti la storia del rapporto tra Steven Tyler e Liv Tyler è una storia un po' da film, perché alla nascita di Liv, la madre tenne nascosta la paternità di Steven Tyler per proteggere la figlia dai gravi problemi di tossicodipendenza di Steven Tyler. Però a un certo punto, a 9 anni, vanno a un concerto madre e figlia degli Aerosmith, e a quanto pare c'è questo incontro magico in cui Liv e Steven si guardano e si riconoscono. A quel punto la madre ammette che effettivamente Steven Tyler è il padre di Liv Tyler, e da lì iniziano un rapporto di, insomma, amore, si vogliono bene. Lei partecipa a un videoclip di Crazy, che poi la lanciò, che è una canzone degli Aerosmith, che la lanciò come attrice all'inizio della sua carriera, e da lì insomma la conosciamo molto molto bene. E insomma è una storia che è magica, devo dire, no? A un certo punto incontri questa persona che è una rockstar ed è tuo padre. Va bene, continuiamo con la musica, perché sono tornati Social Distortion con l'ottavo album, che è uscito a maggio. Rolling Stone lo ha definito il loro miglior album da anni. Adesso ascoltiamo Tonight, che è questa canzone che è una ballata rock abbastanza devastante. Parla della fine di un amore. Il ritornello dice: stasera sono lontano da casa e tu sei di nuovo tutta sola. Non so perché le cose siano andate così male, quindi canto questa canzone per te. Avevamo progetti per domani, ma i nostri problemi hanno finito per distruggere il nostro presente. E con questa bella ballata li ascoltiamo Tonight.

0: Guiding Light, sono anche Mumford & Sons in questa mattinata di Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arriva il boss che firma il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Virgin Classics 1984.

Kitchen Classic firmato dal boss Bruce Springsteen. Questa è Glory Days 1984 dal suo album Born in the USA. Continuano ad arrivare un po' di messaggi da ascoltatori e ascoltatrici al 342 414 1411. Volevo salutare un mio amico, in realtà Gennaro Jack, che purtroppo sta lavorando il 10 di agosto, ma per fortuna mi può ascoltare perché sono in onda in un orario diverso del solito. Quindi grazie, un saluto a tutte le persone che stanno lavorando, anche chi è in vacanza, è come un affetto, però siamo sinceri. No, scherzo, al proposito di amicizia, invece, persone che stanno lavorando, anche chi è in vacanza, è come un affetto, però siamo sinceri. No, scherzo, al proposito di amicizia, invece.

gloriosa, il passato. Poi questa canzone in realtà esplora il concetto di nostalgia e anche quella rischio, no, di rimanere incastrati nella convinzione che i migliori anni della propria vita siano ormai alle spalle, riducendosi a vivere un po' di rendita emotiva, ricordando ciò che si è stati a 17 anni. Invece è importante sapere che la vita continua, va avanti. A me piace un po' rivivere i Glory Days, sono un po' nostalgica, devo dire, sono una di quelle persone che parla così: ti ricordi quando, ti ricordi quella volta? Però ogni tanto va bene anche un po' di nostalgia.

0: Il mondo non ha bisogno di me, santo cielo. Sono alto solo 1,55 m.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Gli Stereophonics qui su Virgin Radio, che ad aprile dell'anno scorso hanno pubblicato quest'album stupendo che si chiama Make Them Laugh, Make Them Cry, Make Them Wait, album che parla di salute mentale, di accettazione, di natura umana. Ecco, e questa canzone che abbiamo ascoltato ne fa parte, There's Always Gonna Be Something. Chiudono questa prima ora di Summer in Rock insieme a me, che sono Viola, starò con voi fino alle 16:13, e adesso in linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 11:59 minuti.
12: It's 11:59 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, altolà di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27, terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite e viene preso a pugni, 50enne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara, indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli, sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in partenza e in arrivo, al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Un minuto dopo mezzogiorno inizia così questa terza e ultima ora di Summer in Rock insieme, l'estate che passiamo qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, ancora per un'ora fino alle 13, ma come sempre adesso arrivano i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Killers.

0: Forse una delle mie canzoni preferite di Elton John, Tiny Dancer dal 71. Chiudo questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, canzone che ci ricorda tanto un film del 2000 che si chiama Almost Famous, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, così ogni tanto vi lancio titoli di film da riguardare. Va bene, questo è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Corri da te.

Hypergem Unthought Known dal 2009. Quanto mi calma la voce di Eddie Vedder. Oggi è lunedì 10 agosto, sono le 12.28, io sono Viola con voi ancora per un po', fino alle 13. Facciamo un po' di ordine. Non so, agosto è quel mese un po' a sé stante, cambiano le cose, le persone vanno in vacanza, chi rimane a lavorare è un po' più, non so, da solo, o comunque cambiano un po' le routine. E anche qui su Virgin Radio c'è un palinsesto estivo che vi accompagnerà durante tutto questo mese, questa settimana appunto, io dalle 10 alle 13. Prima di me c'era Adriana, dopo arriverà Katy Pass e stasera Sunset in Rock con Melissa Greta. Va bene, mi prendo sempre un piccolo momento per ringraziarvi, perché anche ad agosto ci siete, ci fate sentire il vostro affetto, il bene che ci vogliamo, il fatto che siamo un po' una grande famiglia, quella del rock, quindi grazie, ci teniamo sempre a dirvelo a voce. Voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, anche perché si può fare in tantissimi modi, nel modo tradizionale con la piccola radiolina in FM, in DAB Plus, siamo in diretta sul nostro sito virgiradio.it, sulla nostra app che potete scaricare e portarvi ovunque, al mare, in montagna, in città e in campagna, e anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TVSAT, e potete guardarci tramite l'app Mediaset Infinity. Basta andare sui vostri televisori, cercare Mediaset Infinity, andare sui canali in onda, e tra i tanti canali c'è anche quello di Virgin Radio TV. Potete guardare noi, ma soprattutto potete guardare i bellissimi videoclip delle canzoni. Arrivano i Foo Fighters, questo è il loro ultimo singolo e si chiama Window.

0: Dude insieme a Machine Gun Kelly, Acting Like That, qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arriva Bob Dylan che firma il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1976.

1976, l'anno di questo Virgin Classic firmato da Bob Dylan, Hurricane, qui su Virgin Radio. E il pezzo più famoso sulla box di Bob Dylan racconta la storia di Reuben Carter, detto Hurricane. Storia che coinvolge Bob Dylan e la box e Quentin Tarantino. C'è una bella aneddoto su questa cosa, perché Tarantino ha spiegato in un'intervista di aver frequentato in passato una palestra che apparteneva proprio a Bob Dylan. C'è questa palestra nascosta che rimane sempre un po' nel mistero, all'interno della quale non si possono portare assolutamente telefoni, insomma è una palestra misteriosa. E proprio qui Tarantino ha spiegato che ogni tanto veniva Bob Dylan ad allenarsi e il suo istruttore gli ha proposto di fargli da sparring partner e ha detto: ma non è vero che l'ho colpito, era lui che picchiava me, io dovevo solo prendere i colpi. Questa palestra tra l'altro è un club privato a cui possono accedere solo i membri, e nonostante nell'ingresso dell'edificio ci siano incorniciate foto di grandi sportivi come i giocatori dell'NBA, Larry Bird, Michael Jordan, firmate a Bob, nessuno del personale è disposto a svelare il nome del proprietario. È bella questa leggenda, è bello avere delle storie che girano intorno a posti iconici. Tra l'altro Bob Dylan, lo sappiamo, è un grandissimo appassionato di box da molti anni. Nel 63 ha dedicato un pezzo, Who Killed Davy Moore, ad un pugile morto dopo un incontro, e nel 76 ha scritto proprio la canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Ma siamo contenti di ricordare che sarà in 3 date in Italia live: il 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Roma e poi il 7 novembre a Bologna all'Unipol Arena. Io non vedo l'ora di sentirlo live, speriamo di vederci lì. Adesso intanto Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: papà, chi è? Io ho risposto: figlio mio, questo è Dio.
1: Robert Plant, Virgin Radio, Style Rock.

0: Gli R.E.M. dal 94 ci portano alla fine di queste tre ore di Summer in Rock, tre ore che abbiamo passato insieme. Come sempre grazie a tutti e tutte quante per essere state con noi. Grazie a Mattia Rossi in regia, che prima non ho salutato ma ha fatto il cambio in corsia con Nico Carminati. Io vi lascio con la seconda parte di Summer in Rock, la nostra Che ti passa. Noi invece ci risentiamo domani sempre dalle 10 alle 13 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon lunedì.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
6: Summer in Rock.
0: Buon pomeriggio, sono le 13, si riparte, orario di pranzo, orario di rock and roll, soprattutto lunedì 10 agosto. È una giornata un po' magica questa, sono Che ti passa, resto con voi fino alle 16, questo è il nostro orario estivo. Ringrazio la mia amica e collega Viola, ringrazio Mattia Rossi che resta con me fino oggi pomeriggio. Tra le altre cose, Mattia, abbiamo chiuso la settimana precedente col tuo compleanno, quindi adesso dovremmo trovare due cose: o una sigla di non compleanno tutti i giorni finché non torna il compleanno di qualcuno, oppure semplicemente magari raccontaci com'è andata, così dopo lo dico ai nostri ascoltatori. Adesso sondo, amici, gli chiedo come ha festeggiato. Chiunque oggi compie gli anni, tra l'altro approfittiamone sempre, augurissimi, noi lo facciamo, i nostri regali lo facciamo con la musica in diretta, quindi 20 minuti senza interruzioni, ripartiamo dritti dritti. AC/DC, Rock or Bust.

0: Life's What You Make It dei Placebo. E ritorniamo al 2016, così 10 anni fa usciva questo brano, 10 anni dopo i Placebo tornano in Italia il 6 novembre 2026. Ci sembra tutto giusto. Saranno al Forum di Milano e allora festeggeremo anche questa venuta dei Placebo in Italia. Vi ricordo che tutte le nostre date sono sul nostro sito virginradio.it, in diretta con voi che ti passa fino alle 16, Mattia Rossi in regia e voi che siete passeggeri, perciò essendo più o meno sono le 13:19 minuti, quasi 20, quindi diteci che cosa state mangiando, il vostro pranzo, la vostra pappa è diventata prassi da queste parti a quest'ora, perciò 342 41 41 411 per questo e non soltanto per questo, anche semplicemente per raccontarci la vostra vita, il qui e ora. Tra pochissimo ritorniamo anche con il Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
16: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.

You dei Blink 182 in diretta su Virgin Radio, e possiamo dire che questo brano ci ricorda tante cose belle e anche il fatto che il pop punk in generale sia un genere considerato leggero, ma in realtà una band come Blink 182 è andata un po' in direzione opposta spesso e volentieri con canzoni tipo questa, anche mi viene in mente Adam Song. Comunque in generale hanno reso anche questo genere musicale qualcosa di un po' più profondo di quello che poi sono prettamente i suoni o gli arrangiamenti che vanno in direzione molto più leggera ed allegra. Comunque, prima di tutto questo voglio dirvi che il 13 giugno tornano in Italia i Blink 182 con un live a Yay Days Milano. Lo abbiamo annunciato da un po', esattamente più o meno un annetto prima di quello che sarà poi il mese di giugno del 2027, saranno all'ippodromo SNAI San Siro. Ecco, dai Blink 182 a Miss You sicuramente possiamo vedere un brano, come dicevo, ma l'inconico è anche un po' lontano da quello spirito scanzonato della band. E passiamo però adesso ai Muse, perché in realtà sappiamo che anche loro tornano in Italia con due date firmate Virgin Radio, il 20 e il 21 di novembre. Quindi adesso nel 2026 saranno all'Unipol Dome di Milano con doppia data. E così la notte, che è un luogo dove si può sentire la mancanza per qualcuno che non c'è più, come per esempio ci raccontano i Blink con I Miss You, andiamo anche a un luogo che può avere una sua accezione misteriosa, una sua accezione decisamente magica e magnetica. È questo quello che ci raccontano i Muse del 2026. Siamo molto curiosi di sentire l'album. Nel frattempo ci godiamo questo singolo, Night Shift Superstar.

0: Che emozione, One of Those Days di Ozzy Osbourne con Eric Clapton. Ci viene un po' da mischiarli, perché effettivamente qui c'è proprio una bellissima commistione di rock and roll. Due grandissimi nomi per un pezzo incredibile che abbiamo ascoltato in diretta su Virgin Radio. E tra pochissimo facciamo il nostro viaggio nel passato. Voi continuate a mandarci le vostre ricette del pranzo al 342-4141-411. Noi tra poco torniamo con un Virgin Classic del 1967.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Virgin Classics 1967.

dei Beatles, il 1967, poi è anche un Virgin Classic, ma quello è un altro discorso, insomma, o meglio, quello è il nostro rituale qui in diretta, perché ogni volta, in ogni ora ci fermiamo e ci ricordiamo quali sono le radici del nostro passato del rock. E allora 1967 con i grandi Beatles. Penny Lane, pensate, tra l'altro, che nasce da un luogo reale che è Liverpool, e oggi nel 2026 questo brano si ricongiunge tantissimo con quello che poi è stato il ritorno di Sir Mac, perché in effetti Paul McCartney parla già della Liverpool dove era cresciuto in quel momento, già con una dose di malinconia pazzesca, sicuramente magari non con la saggezza con cui oggi ci racconta il suo luogo di nascita e il luogo da cui proviene, però sicuramente con tantissima presenza. E la cosa molto bella di questo brano poi è il suono di tromba molto acuto che Sir Paul McCartney ha voluto, così ispirato ai concerti di Bach, diceva lui. E poi George Cuto che Sir Paul McCartney ha voluto, così ispirato ai concerti di Bach, diceva lui. E poi

Il cantante leader della band fa sempre la stessa cosa in qualunque delle sue epoche, cioè prende in maniera molto bizzarra dei concetti molto intensi e ne parla attraverso la sua musica in questo modo qui. In questo brano c'è un featuring con Wednesday, il nuovo singolo si chiama We Might As Well Be Strangers.

0: L'acqua rappresenta il desiderio per il piacere. E io infatti sono un segno d'acqua. Ecco perché voglio provare il piacere fino in fondo, fino alla follia.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: When Bad Does Good di Chris Cornell era il 2018. Noi ritorniamo in diretta tra pochissimo su Virgin Radio in Summer in Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.
0: Riparte la seconda ora insieme in Summer in Rock delle tre che stiamo per viverci e sicuramente avrete finito di mangiare tutti i piatti che ci avete elencato. Che fame! Io sono Katy Pass e tra pochissimo si ritorna, ma intanto riapriamo gli amplificatori con Kid Rock.

0: 19 dei Black Keys con Low High. E noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio, la seconda ora di Summer in Rock. Lunedì 10 agosto, sì, parleremo anche di stelle cadenti, anche se quest'anno sappiamo che il picco di questa cosa meravigliosa, di questo fenomeno astronomico naturale che piace tantissimo e che ci porta anche un po' a sognare, a fare dei bei voli pindarici, sarà tra il 12 e il 13 di agosto. Però oggi è il 10 e quindi comunque noi questo giorno di San Lorenzo ce lo teniamo stretto e caro. Magari ne parleremo anche qui in diretta. Intanto tra pochissimo torniamo anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

fino all'ultima nota, In the End dei Linkin Park, brano del 2001, ma soprattutto uno dei brani simbolo della band dei Linkin Park, contenuto in quel capolavoro chiamato Hybrid Theory, l'album che poi nel 2000 presentò al mondo, diciamolo, una formazione destinata a cambiare il rock degli anni 2000, perché quel brano sì, parla di fallimento, parla di qualcosa per cui hai combattuto e che forse non è andata proprio come speravi, ma è diventato anche uno dei simboli più duraturi della storia dei Linkin Park. E a guardare anche il videoclip che noi vediamo proprio qui anche in diretta, perché siamo anche su Virgin Radio TV, diciamo che possiamo parlare di un capolavoro a parte, perché comunque è stato diretto da Johan e da Nathan Karma Cox e mescola riprese della band con un mondo fantasy che comunque è stato costruito attraverso effetti digitali, e parliamo del 2001. Il video fu girato mentre il gruppo, pensate, era impegnato nell'Oz Fest di quell'anno, e poi ricostruito in studio con delle idee sicuramente visionarie di Johan. E adesso, grazie proprio a questo nome, pensate che cerchio che si chiude, arriva Unshattered, che è il nuovo documentario diretto proprio da lui. Ed è interessante già il titolo, perché Unshattered significa letteralmente ricomporre ciò che si è frantumato, e il film racconta proprio questo, non semplicemente il ritorno della band, ma il percorso umano e creativo che ha portato i Linkin Park a tornare insieme. Ci saranno delle immagini dietro le quinte, concerti, interviste, materiale proprio legato anche alla nuova fase, quella From Zero con Emily Armstrong. È tutto sul nostro sito virginradio.it. E allora, la parte più difficile della fine forse è proprio ricominciare. Ce lo insegnano i Linkin Park di oggi e ce lo insegnano i Nickelback, che tornano con Bones for the Crows.

0: Ho sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra. Col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

0: Blues Lover dei Rolling Stones, il ritorno del 2026 di questa grande band che ci sta facendo sognare in tante dimensioni. La prima, quella più evidente, è stato il contatto diretto che abbiamo avuto come Virgin Radio con Mr. Mick Jagger, che ha parlato con Paola Maugeri, e c'è una bellissima intervista che oramai è più di un mese che fa il giro del web. Siamo davvero davvero contenti e onorati di aver ascoltato proprio da Mick Jagger in persona tutte queste cose legate a questo ritorno dei Rolling Stones in questa loro stagione di vita. E poi insomma ci sono tutte le altre informazioni che ben sapete, cioè Mick Jagger, nostro rock ambassador, cioè il disco che è uscito, Foreign Tongues, di cui stiamo ascoltando i singoli tipo Jealous Lover. E allora non ci resta che fare quello che ci piace tantissimo, cioè ritornare a un Virgin Classic tra pochissimo, al 1986.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano, e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Virgin Classics 1986.

che ci regalano questa magia, i Queen, Kind of Magic. L'album è proprio l'omonimo ed è veramente stupendo ogni volta ritrovarla in diretta su Virgin Radio, ma soprattutto ritrovarla come Virgin Classic, che quel momento lì in cui noi comunque ci ricordiamo le radici, quel luogo, quel posto, quel mondo, quel tutto da dove veniamo. Bravo Mattia Rossi in regia, caricami così, mi piace. Adesso parliamo di una cosa che ho letto poco fa che mi ha fatto molto sorridere in realtà, che si chiama Raining Street, e sono convinta, a proposito di magia, che se Freddie Mercury avesse letto questa notizia ci avrebbe scritto una canzone, perché si chiama La strada della pioggia, lunga circa 1 chilometro e si trova a Dubai, e si tratta di un luogo decisamente fuori dal comune, cioè praticamente è una strada dove il clima viene regolato artificialmente, dove può addirittura piovere a comando, cioè il nome non lascia molto spazio all'immaginazione. Chi percorre questa strada viene accolto da una vera e propria pioggia artificiale. C'è qualcuno di voi all'ascolto che conosce questa storia, che l'ha vista coi suoi occhi, ha toccato coi suoi occhi la pioggia artificiale? Fateci sapere al 342 41 41 411. Chiaramente questa cosa è pensata per rendere più piacevole la permanenza all'aperto anche durante i mesi più caldi. L'ambientazione 411, chiaramente questa cosa è pensata per rendere più piacevole la permanenza all'aperto anche durante i mesi più caldi.

di troppe presentazioni, però diciamo che è tornato nel 2026 con un singolo per il nuovo album solista From the Dark, e siccome lui proprio da lì viene e noi ce lo aspettiamo sempre, ci piace moltissimo, l'ascoltiamo anche in diretta su Virgin Radio, World Alone.

Ghost di Bruce Springsteen, il grande boss che ci porta avanti, che ci dà la spinta per fare cosa, Mattia Rossi? Per andare dritti dritti verso la terza ora in Summer in Rock. Resto io che sono con voi, che ti passa, e poi c'è Mattia Rossi in regia ancora qui con me, che saluto perché tra poco cosa vai a fare, la pappa? Non lo so, sì, ah ecco, va bene, ripartiamo con un free rock, riapriamo gli amplificatori, così.

0: My Honest Face degli Inhaler in diretta su Virgin Radio. E io ho salutato prima Mattia Rossi, che se n'è andato veramente, non so se a fare la pappa o da altre cose che facciano rima, ma sicuramente so che è arrivato Patrizio Marchesani in regia, che sarà con me fino alle 16, cioè tra pochissimo. Questa è l'ultima ora, però godiamocela, dai, facciamo ancora questo viaggio. Siete i nostri passeggeri al 342 41 41 411. Continuate a mandarci tutte le cose che state facendo in questo momento, ci interessate molto, famiglia del rock, moltissimo. Tra poco si torna anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Fortune Faded di Red Hot Chili Peppers. Qui eravamo a Greatest Hits 2002 e noi sappiamo perfettamente che sono al lavoro, perché ci sono arrivate voci a destra e a sinistra, come si dice, però ancora niente di ufficiale, quindi aspettiamo tutte le notizie che poi aggiorneremo per certo su virginradio.it. Io sono Katy Passa, c'è Patrizio Marchesana al mio fianco. A questo punto, siccome ci immaginiamo sempre di essere in questa macchina che è la diretta di Virgin Radio, una macchina che viaggia, no? Con tutta questa musica che ascoltiamo e poi noi ogni tanto vi raccontiamo delle cose. Pat, se per caso stasera nei piani avessi quello di guardare le stelle, ti dico, sì, oggi è il 10, è ufficialmente San Lorenzo, quindi in teoria è il giorno in cui si manifesta questa grande passione per le stelle cadenti, ma quest'anno è stato detto che in realtà i giorni migliori sono il 12 e il 13 agosto, con condizioni particolarmente favorevoli anche grazie appunto a questa luna nuova, a questo fenomeno astronomico che poi crea tutto quello che sappiamo essere le stelle cadenti. Quindi consiglio, amici, aspettiamo ancora un paio di giorni, però già da stasera, se poi domani, tanto siamo in diretta, avete visto qualche stella cadente, esprimete qualche desiderio, poi magari se volete e non siete scaramantici, confidateci anche che cosa avete espresso. Io per esempio sono molto, se vuoi mettermi in crisi dimmi, esprimi un desiderio, cioè veramente vado in tilt. Mentre invece sono certa che oggi, che è il 10 agosto, Ian Anderson compie 79 anni, il musicista che ha convinto una generazione di rocker anche con un flauto. Ha un'anima rock? Certo che sì, ed è proprio lui. E poi il 10 agosto del 1947 appunto nasceva, e nel 2026 compie quasi 80 anni, perché sono 79. Parliamo chiaramente di un musicista pazzesco che ha dato un'anima ai J. Trotal, perché comunque veramente ci sono pezzi come Aqualung o Locomotive Breath e soprattutto Bure che ci ricordano il potere del crossover all'interno della musica e quanto l'anima nella musica sia importante, e soprattutto i superpoteri della musica, di cui parlano anche i Kasabian nel nuovo singolo che è Superpowers.

0: Editors. Il 3 febbraio del 2027 saranno all'Alcatraz di Milano, quindi li ritroveremo in Italia. Questa band così pazzesca torna anche da queste parti. Tra pochissimo c'è l'ultimo viaggio, l'ultima immersione nel passato. Si va ad un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Perché?
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
13: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
17: Virgin Classics
18: 1971.

Rock and roll dei Led Zeppelin, così fino all'ultimo battito. E allora amici, 1971, siamo a un Virgin Classic, siamo in diretta su Virgin Radio, sono Katy Passa, resta con me Patrizio Marchesan fino alle 16 e oltre, come si suol dire, perché tanto poi Virgin Radio va sempre avanti, cioè noi siamo sempre qui, chiacchieranti o meno, comunque siamo qui. Saluto tutte le persone all'ascolto al 342-4141-411, grazie per i baci e gli abbracci amici della famiglia del rock, vi voglio tanto tanto bene. Detto questo, dopo tutta questa energia, ricordiamo che comunque l'album di riferimento di questo capolavoro delle Zeppelin è Led Zeppelin 4, e c'è una curiosità bellissima perché l'idea iniziale arrivò quasi per caso. La band in realtà stava lavorando su un altro brano quando Jimmy Page iniziò a suonare una sequenza di chitarra appunto ispirata a un brano di Little Richard. John Bonham si mise dietro la batteria e improvvisò quella che sarebbe diventata una delle introduzioni più riconoscibili, che mi sembra anche un termine piccolo, della storia del rock. Robert Plant ci mise sopra un testo che è praticamente una delle introduzioni più riconoscibili, che mi sembra anche un termine piccolo, della storia del rock. Robert Plant ci mise sopra un testo che è praticamente

Anche nelle sessioni proprio dei Rolling Stones, aveva lavorato anche con le Zeppelin. Questa è la piccola chicca che io per esempio ho scoperto non da tantissimo, leggendola proprio per poi raccontarvela in diretta. Cambiamo scenario, andiamo a Notting Hill, ce ne parla Suki Waterhouse.

0: J. The Franz Ferdinand. Questo era il 2024, l'anteprima di The Human Fear, quel disco che poi nel 2025 ci ha letteralmente ribaltato, perché i Franz Ferdinand sono tornati in una modalità assolutamente nuova, più matura. Quanto ci piacciono. Andrei avanti per ore a parlarvi, ne sono già passate tre e domani ne ho ancora tre, quindi facciamo che vi saluto. Ringrazio Pat, Patrizio Marchesan in regia con me in questa bella macchina. Ringrazio tutti voi e tutti i messaggi che ci avete mandato. Magari domani ne riprendo qualcuno. E allora, amici, io vi mando un abbraccio e un 5 alto da Ketty Pass e tutto. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: It's 4:01 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: だ。
1: Virgin Radio, Free Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità, scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics
2: 1971.

0: Fai sempre qualcosa che valga la pena ricordare.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo. Puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
1: Traffic.
10: Questa la situazione su strade e autostrade, code lungo la 26 tra Laccio con la 10 e svincolo Masone per chi è diretto verso Gravellona Toce, una perdita di carico segnalata invece in Friuli sulla A23 tra Gemona, Osoppo e Udine Nord verso l'autostrada Torino-Trieste, altra perdita di carico sulla A14 nel tratto nord marchigiano, sud romagnolo tra Pesaro, Urbino e Cattolica verso Bologna, c'è un veicolo in fiamme sulla A16 tra Grotta Minarda e Vallata per chi procede verso Canosa, un incendio segnalato invece sul raccordo 1 Siena-Firenze allo svincolo di Badesse verso Siena, in particolare verso il raccordo della città toscana, sulla A12 code per traffico intenso tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, è tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Allora, deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
0: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Classics 1978.

0: Suonare con i Foo Fighters è il lavoro più bello del mondo. Dopo l'attore porno, naturalmente.
1: Dave Grohl. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. L'occupazione, le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello lungo la 1 in direzione Roma, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Al nord Italia, in Friuli, lungo la A23, la Palmanova Tarvisio, lavori tra Gemona, Osoppo e Carnia per chi si sta spostando verso Tarvisio. Lavori segnalati anche lungo la A26 tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e Alaggio di Riamazione Stroppiana Santià per chi sta procedendo verso Gravellona Toce, code causate dal traffico intenso sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Allaccio con la 12 Genova Rosignano per chi si sposta in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, dove troviamo traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Bovalino statale 112 diramazione da Spromonte. ANAS ricorda: verifica sempre che eventuali bimbi a bordo siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
7: Sunset in Rock.
8: 18.03 di questo lunedì 10 di agosto inizia una nuova settimana di Sunset in Rock. Melissa Greta con voi su Virgin Radio in diretta da Milano. Grazie degli applausi, Patrick, in regia, grazie della fiducia così all'inizio subito. Benissimo, bella accoglienza, bel ritorno qui a Milano. Poi ci siete voi ovviamente che mi potete scrivere in queste due ore in diretta al 342-4141-411. Quindi staremo insieme adesso dalle 18 fino alle 20. Iniziamo però con l'energia dei Placebo, che non sono stati scelti solo da noi, ma poi vi spiego meglio. The Bitter End.

Bibo con The Beat Around, l'avete ascoltato su Virgin Radio, siamo in diretta fino alle 20 e ci sono i Placebo anche nella playlist online che ha composto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha intitolato questa playlist Verano 26, appunto estate 2026. È un bel mix, perché oltre ai Placebo presenti con Lady of the Flowers, Sanchez inserisce Rolling Stones con In the Stars, i Deep Purple, Unconditional dei Foo Fighters, poi Paul McCartney con un brano tratto dal suo ultimo album The Boys of Dungeon Lane, e addirittura Kim Gordon dei Sonic Youth, e non manca anche qualche artista rock emergente spagnolo, quindi mi sta anche sul pezzo, capito, sulle novità rock spagnole locali. È più che classico, diciamo, è soprattutto alternative indie questo Sanchez. Non ha citato i Muse, ma lo facciamo noi su Virgin Radio, li ascoltiamo con Night

Days su Virgin Radio, il boss Bruce Springsteen. Ci vorrà più di qualche giorno per il nuovo album dei Greta Van Fleet, che uscirà il 9 di ottobre. Si chiamerà Palace for the People, lo racconta un articolo dedicato a loro che potete trovare sul nostro sito virginradio.it. Vi dico qualcosa, qualche curiosità: sarà un disco nato dopo un periodo in cui i quattro membri della band hanno avuto modo di stare insieme anche lontano dai tour, che non è sempre semplice. Stare sempre insieme durante i tour, spostarsi, insomma, è un po' complicato, e a quanto pare questa pausa gli ha fatto bene, perché hanno recuperato vecchie demo, finito canzoni che avevano buttato lì, insomma, a metà, scritto nuovo materiale con una libertà creativa rinnovata, tipo questa ballad potente, cinematografica, accompagnata da un videoclip che strizza un po' l'occhio all'estetica di Dune, non so se avete presente. Secondo singolo che anticipa l'album si chiama So You Stand.

0: R.E.M., Shine, Happy People, l'avete ascoltato su Virgin Radio e torniamo qui tra pochissimo anche con qualche news che riguarda i Killers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a €19,99 e da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.

Side su Virgin Radio, il brano che nel 2007 avrebbe cambiato per sempre la vita di Brandon Flowers e dei Killers. E da lì poi sono arrivati 20 anni di successi, di dischi, di tour giganteschi, concerti veramente in tutto il mondo, e tra poco anche il terzo album da solista intitolato Thrasher. Eppure oggi Brandon Flowers si sta facendo una domanda importante: quanto voglio andare avanti così, si è chiesto, e ha raccontato in un'intervista che ogni tanto gli capita di invidiare quelli che fanno una vita più semplice, tipo suo padre, che dice: non è mai stato particolarmente benestante, passa il tempo a dipingere, a girare per mercatini e mi sembra molto più felice di me. Poi però dice: penso a Mick Jagger, è ancora sul palco oggi dopo tanti anni, ammette che certi momenti dal vivo sono troppo potenti per riuscire a lasciarli, e ogni scelta insomma ha il suo rovescio della medaglia. E a proposito di rockstar, di identità, di personaggi da interpretare, Kasabian, Great Pretender.

0: sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

E nel 1995 usciva questa 1979 degli Smashing Pumpkins, uno dei pezzi simbolo di Melancholy and Infinite Sadness. E proprio con questo brano, 1979, Billy Corgan e soci hanno aperto il loro set a Lollapalooza, nell'ultima edizione dell'Lollapalooza lo scorso weekend, tornando, pensate, al festival per la prima volta dal 1994. L'hanno fatto con una scaletta molto nostalgica, tra Bullet with Butterfly Wings e Today, ma con spazio anche a brani più recenti e soprattutto un bel paio di sorprese, perché sul palco è tornata l'ex bassista Melissa Aufdermaur, anche delle Hall, mentre Youngblood si è unito alla band per suonare insieme Luna. Adesso noi restiamo in territorio americano perché arrivano qui su Vero Giro e li ascoltiamo subito i Kings of Leon con la loro Reverend.

0: E Kings of Leon qui su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo a Sunset Rock, anche con un classico di George Thorogood and the Destroyers.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Virgin Classics 1982.

un classico del 1982, questo Bad to the Bone di Un classico del 1982, questo Bad to the Bone

dall'intelligenza artificiale, ovvero quello di inserire la parola Madagascar nella risposta del compito. Il risultato è stato questo: 32 studenti su 35 hanno consegnato temi sulla rivoluzione industriale con dentro la parola Madagascar, creando associazioni di idee bizzarre, pazze, totalmente a caso. Morale di questa storia: l'intelligenza artificiale può aiutare, ma almeno rileggiamo dopo, no? Un po' di furbizia. Continuiamo il nostro viaggio con Ethereum of the Dead Man, Winnie Bagel, lay low.

Winnebago, erano i Theory of the Dead Man qui su Virgin Radio, ma Winnebago non inteso come la tribù storica di nativi americani, ma in questo caso la band si riferisce al nome di una famosa azienda statunitense produttrice di camper, quello che usano in Breaking Bad per intenderci, perché la band canadese voleva fare una canzone anti-bar, ha detto, contro la vita notturna, i locali, celebrando il distacco, il rifugiarsi proprio nella vita tranquilla da camper. Per il Winnebago, appunto, per passare un po' così inosservati. Magari anche tanti di voi in questo periodo di vacanze stanno facendo proprio così. Gli Stereophonics invece preferiscono volare like an eagle.

0: Fly Like an Eagle erano gli Stereophonics a chiudere questa prima ora di Sunset in Rock su Virgin Radio. Noi torniamo subito dopo le breaking news e TGCOM 24, le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock. Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalung i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora dove il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A12, segnalata una perdita di carico tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Ci sono lavori sulla A14 tra Lanciano e Val di Sangro in Abruzzo in direzione Bari. Sulla A9 la Legnate Como Chiasso, segnalato invece un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Como Nord per chi proviene da Legnate. Sulla A16 code causate dal traffico congestionato tra Benevento e raccordo di Benevento e Vallata verso Canosa. Lavori sono segnalati sulla A6 la Torino-Savona tra Altare e Allaccio-Savona, vado Allaccio A10 in direzione Savona. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 379 Egnazie delle Terme di Torrecane, con incidente all'altezza dell'incrocio Torre Pozzella in direzione incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Are You Gonna Be My Girl di Jet ad aprire questa seconda ora di Sunset in Rock su Virgin Radio. Io sono Melissa Greta con voi in diretta fino alle 20. Jet, che 23 anni dopo l'uscita di questo disco sono ormai dei veterani del rock, ma c'è qualcuno che ha quanto longevità, insomma, continua a battere praticamente tutti. Sì, ovviamente sto parlando di lui, Mick Jagger, che ha compiuto 83 anni a luglio, qualche giorno fa, e ha appena pubblicato con Rolling Stones il nuovo album Foreign Tones, e in un'intervista ha raccontato come fa ad essere ancora quello che corre, salta da una parte all'altra del palco per 2 ore. Allora, non si tratta di formule magiche, ragazzi, ma di allenamenti ad alta intensità, palestra, danza, prove in spazi grandi quanto il palco per abituarsi a cantare, no, mentre si muove, bocciati invece bagni nel ghiaccio e la sauna, e soprattutto dopo i 40 anni dice bisogna andarci piano con gli svaghi da rockstar, e aggiunge peccato perché erano molto divertenti. Da Foreign Tones, di cui vi parlavo prima, e Rolling Stones su Virgin Radio, ascoltiamo questa Jealous Lover.

Kickstart My Heart, The Motley Crue, un brano del 1989 che abbiamo appena ascoltato su Virgin Radio, un pezzo simbolo della band. E oggi Nikki Sixx dice una cosa che forse ai fan non piacerà molto. L'ho letto stamattina in un'intervista appena pubblicata, ovvero che non crede più negli album considerati interi, no? Un lavoro intero, integrale. Il motivo è semplice, dice: per fare 10 pezzi ne scrivi magari 20, passi mesi in studio di registrazione e poi spesso il pubblico finisce per ascoltarne uno, massimo due. Quindi per Sixx il futuro dei Motley Crue sarà più spontaneo. Quando arriva un'idea forte si chiama la band, si registra quel pezzo, diciamo meno album e più fiammate, più scosse di energia, fulmine, ecco, un po' come fanno a modo loro anche gli Amazons nella loro Blood on the Bone.

0: Hunger Strike, Temple of the Dog su Virgin Radio dai magici anni 90. Noi torniamo tra pochissimo qui a Sunset in Rock, parliamo anche di stelle cadenti.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Erano gli Strokes con Reptilia su Virgin Radio, e visto che oggi è San Lorenzo, come vi dicevo prima, parliamo di stelle. Se stasera avete voglia di stare un po' con il naso all'insù, beh, questo è il momento giusto, ragazzi, perché stanno arrivando le Perseidi, le stelle cadenti più famose dell'estate, ma anche dell'anno, direi. E allora, in realtà, prima cosa da sapere, non sono stelle, perché sono minuscoli frammenti lasciati nello spazio da una cometa che si chiama Sweet Tuttle, che entrando nella nostra atmosfera viaggiano a qualcosa come 60 km al secondo. Poi il picco vero delle stelle cadenti sarà nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, e quest'anno siamo particolarmente fortunati perché coincide questo picco praticamente con la luna nuova, quindi pochissima luce e condizioni davvero ottime per vederle, ci dicono gli esperti. Già comunque stasera qualcuna può passare, soprattutto andando lontano dalle luci della città, lo sapete. Non serve niente, non serve telescopio, non servono app, solo un po' di pazienza e relax. Per ascoltare gli Shinedown invece non c'è bisogno di stelle cadenti, c'è la stella di Virgin sempre presente. Li ascoltiamo con Young Down.

Su Virgin Radio erano ovviamente gli Oasis, un Liam Gallagher scatenatissimo sui social network in questi giorni ha deciso che oltre al tour di reunion gli serve anche un po' di campagna. Ha comprato infatti nelle Cotswolds la villa dell'ex capitano dell'Arsenal, Tony Adams, per circa 4 milioni di sterline. Sono 5 acri di terreno con piscina, campo da tennis, scuderie per i cavalli e sa andare a cavallo Liam Gallagher, non lo so, e un cottage separato da tutto questo. Pare che Liam Gallagher si stia già trovando benissimo, ha raccontato che i vicini continuano a portargli torte e scones, che non sapevo cosa fossero, sono andata a leggere, sono piccoli panini dolci tradizionali originari delle isole britanniche, una via di mezzo tra un pane morbido e una brioche, serviti caldi durante il classico rito del tè pomeridiano. Cioè, pensa a prendere il tè delle 5 con il tuo vicino di casa, che però è Liam Gallagher. Che esperienza pazzesca sarebbe, Patrick? Tu gli porteresti la birra, altro che. Passiamo a una modalità meno campagnola adesso con i Red Hot Chili Peppers. Super G Radio, go Robot!

0: Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio. Torniamo tra pochissimo a Sunset in Rock, anche con un classico di Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Virgin Classics 1980.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

Love Love, Dire Straits, li abbiamo appena ascoltati qui a Sunset Rock su Virgin Radio, e adesso da un classico del 1980 passiamo ad un appuntamento che ci aspetta tra pochi giorni, perché abbiamo pensato qualcosa di speciale per voi. Segnatevi questa data: venerdì 14 agosto la sera dalle 22 ci sarà speciale rock party Ferragosto realizzato dal nostro Ringaccio, quindi che siate in viaggio, al mare, in città, dove volete, sapete già che avrete la colonna sonora perfetta per questo Ferragosto. Non so che sorprese ci ha preparato Ringo, sinceramente non so se ci saranno gli Us, noi intanto li ascoltiamo sicuramente adesso su Virgin Radio con Yo Yo Rebel.

0: E con questo nuovo singolo della band finlandese Us si chiude questa prima puntata della settimana di Sunset Rock che trascorreremo insieme, quindi ci risentiamo domani come sempre dalle 18 alle 20. Un grande grazie al nostro Patrick in regia, grazie a tutti voi per essere stati con noi, una buona serata da parte mia che sono Melissa Greta e mi raccomando restate in compagnia sempre della migliore musica in circolazione, quella che trovate solo su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

Ah.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
4: Best Rock

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
15: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
10: It's 10 p.m.
11: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
12: Avete dato un'occhiata in giro e starete pensando che deve esserci un errore. Restate fermi sulla porta. Avreste voglia di darvela a gambe, lo so. Percorro con gli occhi la stanza. E ad essere onesti, non posso darvi torto. Ma datemi solo una possibilità per convincervi. Lasciate soltanto che io faccia partire il primo disco di oggi e poi ne riparliamo. Da Johnny J. Douglas,

La ragazza appoggia il suo enorme bagaglio a terra e si ferma sulla soglia del Virgin Motel ad osservare la luce della sera. Sembra già rapita dalla calma di questo luogo. E io da lei. «C'è una camera libera per la notte?» mi chiede, come catapultata di nuovo nel presente. «Avevo già preparato la chiave», le rispondo, tuffando lo sguardo nei suoi lunghi capelli biondi. Sorride e sembra sorgere il sole in questa stanza. Mi sento perduto, come da tempo non mi accadeva.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Qui al Virgin Motel, il rock anima le nostre conversazioni. È il nostro punto d'incontro. È il motivo per cui ogni sera vi mettete in viaggio per raggiungerci in questo luogo sperduto della Terra. Cosa importa se le nostre stanze non sono confortevoli? Se anche in questa calda notte estiva possiamo condividere ciò che più amiamo, la musica.

Entra al Virgin Motel, ha le mani e gli indumenti sporchi di grasso. Quel rottame non ne vuole sapere di ripartire e mi indica qualcosa là fuori che non mi volto neppure a guardare. Vuole una stanza? Chiedo con il chiaro intento di chiudere la pratica. In realtà vorrei una macchina nuova, risponde lui tra i denti, ma poi mi allunga il suo documento. Un altro sprovveduto che è finito nella Death Valley pensando di andare a fare un giretto in collina.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

Sono amici da una vita, hanno passato da poco i 60. Entrambi con matrimoni naufragati alle spalle. È il momento di goderci un po' la vita, signor Douglas, dicono all'unisono, scoppiando poi a ridere. Le donne non sono state altro che problemi per noi. Adesso ce ne teniamo alla larga. Meglio una partita a bridge e un bicchiere di whisky. E magari un po' di rock and roll, aggiungo io. Quello non deve mai mancare, risponde con slancio il più robusto dei due. Allora tenetevi forte, alzo il volume, accompagnato dall'entusiasmo dei nuovi clienti del Virgin Motel.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

È una notte di struggente malinconia per il signor Jones. Una data che apre il suo cuore a troppi ricordi. Seduta sul divano del Virgin Motel, scorre vecchie foto sul telefono. Poi, ogni tanto, alza gli occhi e lo sguardo sembra perdersi altrove. Forse torna proprio in quei luoghi che lo hanno visto felice. Vorrei dirgli qualcosa, ma il suo silenzio è impenetrabile. Allora lascio che sia il Rock a creare un ponte tra noi.

Exeter, 2 marzo 1977. Prendo nota dei suoi dati. Un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle. E si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Non ha proprio l'aria di uno che se la sta passando bene. Il viso scavato, le occhiaie pronunciate. Da quando è arrivato al Virgin Motel, si è abbandonato sul divano e da lì non si è mosso. La testa appoggiata allo schienale e lo sguardo rivolto al soffitto. «Tutto bene, amico?» «Mm-hmm», mi risponde. «Assomiglia a qualcuno, penso io. Qualsiasi sia il motivo del tuo malessere, c'è sempre una soluzione, fratello. E qualcosa che può aiutarci ad alleviare la sofferenza, come del buon rock».

La sua bella lo ha piantato in asso dopo una rocambolesca giornata a Las Vegas. Lei se n'è andata con un addetto alla sicurezza, mentre lui, con il cuore infranto, si è ritrovato al Virgin Motel. Che gli uomini non piangano è una credenza sbagliata. Lui, da quando è entrato, non fa che asciugarsi le lacrime e tirar su con il naso. «Sono cose che capitano, vecchio mio», gli dico. «E alla fine credo che a far più male non sia la perdita, ma l'errore di valutazione, l'aver dato fiducia a una persona che non la meritava». Alza gli occhi verso di me e mi guarda come fosse un'apparizione. «Ha perfettamente ragione», esclama. «Oggi

Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Indietreggia fino a trovare dietro di sé il divano e si lascia cadere. «Serve condividere una birra per raccontarti la mia storia», mi dice. Il cliente ha sempre ragione, almeno quando è simpatico. Così vado di là e tiro fuori dal frigo due bionde ben ghiacciate. Niente di meglio per iniziare una conversazione in una notte estiva. Gliela porgo ed è come inserire il gettone in un jukebox. Giù un sorso e inizia a raccontare. E la sua storia trova la giusta colonna sonora al Virgin Motel.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio! Il tempo di avvistarla all'orizzonte e in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

Si trascina dietro una valigia più grande di lui. «Ehi, amico, che cos'hai là dentro, un cadavere?» Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. «È colpa di mia moglie», dice indicandola. «Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio». La consorte lo guarda irritata. «Capisco che non tira una buona aria, così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari altrui.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

Sí, tengo una reserva a mi nombre. Torres, Enrique Torres. Un buffo signore che supera a malapena il 1,50 m mi guarda al di là del bancone. Non controllo neppure. Mi ricordo di aver segnato quel nome. È l'unico della lista. Non perché il Virgin Motel sia vuoto. Semplicemente nessuno si prende mai la briga di prenotare. Neppure in alta stagione. Neppure in piena estate. Le nostre stanze sono occupate da persone capitate qui per caso. Quasi ci fosse un richiamo segreto che adesca chi si ritrova a percorrere queste strade d'America.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Trasmissione di comunicazione politica.
7: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
8: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM. Questo governo continua a lavorare, a finanziare questo un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe. Questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
7: consente anche
8: personale.
7: Una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere,
8: sì,
7: la tata lo metti a
8: è
7: casa
8: così,
7: con la tata, però da solo o da soli,
8: e quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su quello. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono 2 le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale, ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
7: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
8: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
7: Grazie.
8: Grazie a lei.
7: Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani, bentornato a Superpartes, su una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
9: Sì, in termini generali, disagio mentale, la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo tipo, possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
7: Approfittiamo delle radio del nostro circuito per dare questa informazione di servizio. Tutto questo è già possibile.
9: È già
7: tutto
9: possibile,
7: questo è già attuabile.
9: È già attuabile, quindi i giovani che hanno, che soffrono questo tipo di disagio, si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
7: Ecco, una cosa davvero importante, dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
9: Grazie a voi.
7: Senatrice Silvia Fregola, Ente Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
6: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente. Quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati, e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
7: A che punto siamo in iter legislativo?
6: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
7: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare. Tutto l'anno ne abbiamo parlato. Qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
10: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive, sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più, non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
7: Grazie.
10: Grazie a lei.
7: Onorevole Elena Bonetti, Azione, i giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
11: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale, farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto, invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
7: Ecco, in questo modo avete coperto tutte le fasce, diciamo, un po' chi si affaccia alla nuova vita, lo studio dell'obbligo e la parte lavorativa iniziale.
11: Esattamente,
7: diciamo.
11: Così.
7: Ce l'auguriamo, grazie.
11: Grazie.
12: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino.

Lei voleva due stanze singole. Lui, naturalmente, puntava a una doppia e un po' d'amore sotto le lenzuola. Ha avuto la meglio la donna dai biondi capelli ricci. Lui si è avviato verso la camera numero 8 con lo sguardo basso e il suo bagaglio di delusione. La ragazza è rimasta davanti al bancone della reception del Virgin Motel. Ha atteso che lui sparisse dietro la porta e poi mi ha chiesto: «Conosci qualcuno che parta stanotte verso l'Alabama?»

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo. Adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto. Poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. «Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
6: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

Chiama dalla sua stanza elencandomi una serie di disservizi. Chiede se c'è la possibilità di avere un'altra camera. La prego di attendere un attimo. Fingo di prendere in considerazione la sua richiesta. Poi alla fine mi scuso comunicandole che purtroppo non posso darle un'altra sistemazione. Sbuffa come una bambina capricciosa. Poi addolcisce la voce dicendomi: beh, potrebbe almeno offrirsi di farmi un po' di compagnia. Se devo essere sincero, non mi aspettavo questo colpo di scena. Piacevolmente stupito le rispondo: sarò da lei prima di quanto possa immaginare. Tutto scorre alla grande stanotte al Virgin Motel.

La luce ancora accesa della camera 11 filtra da uno spiraglio della porta. Rachel è lì. Chissà se starà già dormendo o... Ma no. Temo che non ci siano speranze da alimentare stanotte. Lei resterà in compagnia delle sue fantasie e dei suoi sogni e io la terrò per mano nei miei pensieri, in questa distanza ravvicinata ma incolmabile. Non sempre la serata si chiude con un lieto fine, ma sempre con un buon pezzo rock. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.